0: Mix Radio 101.5. Mix.
1: Sono rimasto alla mente.
2: È strano, diciamo. Posso mi sono una maniera che mi ha fatto piacere. Che ricordo la sentenza.